0: il martedì sera. Accendi il tuo ritmo.
1: Su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita.

0: Buonasera e bentornati a Italo Munot, la trasmissione in lingua italiana di Radio Munot. A farvi compagnia Anna Rita,
1: Cristina
2: e Giulio.
0: Sono esattamente le 19.07 e vi accompagneremo fino alle ore 21.
1: Come sempre vogliamo che anche voi facciate parte della trasmissione. Potete contattarci in diretta su WhatsApp al numero 079 633 4422, aggiungendo lo 041 per chi scrive dall'Italia.
2: E stasera tornano con noi le graditissime sorelle Milone. Parleremo con loro di lavoro, progetti, florovivaismo e famiglia. Una famiglia che sa reinventarsi e rifiorire. Ma prima, Cristina, un brano. Buon ascolto con Pupille di Fiat 131.
3: Nelle tue pupille e dimmi agli occhi, nei tuoi occhi fanno le scintille. Cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore? Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori

0: E allora, dopo questo artista calabrese Fiat 131, diamo un piccolo ripasso per chi non avesse ascoltato la prima puntata con le sorelle Milone. Allora, i Vivai Milone sono una realtà vivaistica calabrese specializzata nella produzione e vendita di piante certificate. Uno dei punti di forza è il settore agrumicolo. L'azienda produce oltre il 60% delle piante di agrumi certificate in Italia e raggiunge anche i mercati del bacino mediterraneo.
1: La produzione comprende anche piante da frutto e ornamentali e prato pronto, oltre a servizi per la realizzazione e la cura di giardini e aree verdi. Grande attenzione è dedicata a innovazione, ricerca e sostenibilità, anche attraverso il laboratorio di micropropagazione e la fattoria didattica.
2: Tra i progetti più originali ci sono le baby plant, piccole piante nate nel laboratorio di micropropagazione e proposte come bomboniere, idee regalo e soluzioni green personalizzabili. Una realtà che unisce tradizione, produzione certificata, ricerca e cultura del verde.
0: E adesso, dopo questo breve ripasso, non vediamo l'ora di ascoltare le loro voci. Allora, benvenute Emanuele e Barbara.
3: Buonasera.
4: Ciao e ciao. Buonasera ai nostri radioascoltatori. Sogniamo di dirlo da sempre.
2: Benvenute
0: e bentornate.
3: Buonasera. Sentite? Buonasera.
0: Sì, ciao. Ciao Patrizia. C'è anche la mamma che sentiremo più in là perché ha delle novità da farci ascoltare. Allora, Emanuele e Barbara, l'ultima volta ci avevate raccontato la vostra storia, le origini dell'azienda e come la state portando avanti. Oggi vi ritroviamo perché nel frattempo sono successe parecchie cose, noi vi seguiamo tanto sui social, quindi sappiamo già. Ma prima partiamo dalla cosa più semplice. Come state?
3: Dai, bene, bene. Da poco siamo ripartite dalle ferie, brevissime.
4: Io non le ho fatte ancora.
3: Però, benone, dai, siamo cariche per questo, per ricominciare, per riprendere il tutto. Siamo piene di idee e di voglia di fare.
0: Okay,
4: più lei di me, si sente dalla voce, sì?
2: Sì. Allora, iniziamo a rompere un po' il ghiaccio. Vi facciamo qualche domanda sulla vostra relazione tra sorelle. Dai, siete tre sorelle, Maria Grazia, Emanuele e Barbara, e lavorate nella stessa azienda familiare. Nel lavoro siete soprattutto complici oppure capita anche di scontrarvi? E chi è quella che lancia le idee e chi invece prova a riportare tutti con i piedi per terra?
0: Allora, dite la verità, eh? Non vogliamo dire cose non vere, eh?
2: Non vogliamo solo una lavata di faccia bella da far vedere, vogliamo la pura verità.
3: No, lo sapete che siamo troppo real, quindi non vi preoccupate.
0: Sì.
4: Allora, diciamo che in azienda ci occupiamo di ambiti diversi, però sicuramente tra di noi ci confrontiamo. Siamo molto diverse nella vita e anche nel lavoro. Sicuramente Barbara è la più creativa e fantasiosa, mentre Maria Grazia è quella con i piedi un po' più per terra, anzi direi proprio in campo. E io spesso faccio da ponte tra queste due realtà, che sono entrambe necessarie, ecco. Poi essere tre, essere diverse, forse è una forza straordinaria, perché ci supportiamo e ci incoraggiamo anche quando una di noi sente la fatica.
3: Sì, io sono certa, ora non per fare le lavate di faccia, ma sono certa che senza di loro, insomma, non sarei la persona che sono oggi, creativa, magari a volte pazzerella, come mi definiscono, però penso che ci voglia la parte razionale e la parte un po' più creativa, altrimenti, insomma, non si cammina.
0: Sì, anche perché l'essere diverso è un valore aggiunto, diciamo.
3: Sì,
4: assolutamente.
2: Diciamo che vi compensate a vicenda tutte e tre, sì. E avete le spalle coperte perché avete delle persone fidate, ossia tre sorelle.
3: Esatto, siamo un'ottima squad.
5: Poi si sente anche il vostro feeling, giusto? Anche solo dalla vostra voce.
4: Beh, sì.
5: Ma se per un giorno non foste sorelle e semplicemente colleghe, vi scegliereste comunque per lavorare insieme?
4: Beh, penso di sì, perché Barbara è molto divertente e quindi è quella che rompe la monotonia delle giornate, anche nelle giornate più pesanti, e Maria Grazia è molto efficiente, quindi penso che è una strategia perfetta in combinazione. Forse bisognerebbe chiedere a loro se è un piacere lavorare con me, perché sono quella che si lamenta un po' troppo.
3: Non lo so, io non riesco a pensarle come semplici, è una domanda veramente simpatica questa, come semplici colleghe, perché siamo sicuramente collegate, questo è innegabile, sì.
2: Una piccola curiosità, ma da bambine anche eravate così unite?
4: No.
3: No, no. È una cosa che è arrivata da più grandi, sicuramente, anzi io da piccola un pochino Emanuela la
4: mi faceva dei dispetti cosmici.
3: Sì, dei dispetti veramente cosmici.
4: E lei è la più piccola, io la più grande subivo, eh.
3: Sì, era un po'
0: come sempre,
3: monella.
0: I grandi subiscono sempre dai piccoli. Allora,
4: noi siamo inseparabili adesso.
3: Adesso sì.
0: Ok. Allora, se dovesse raccontarci con una sola frase, diciamo che sono cambiate tante cose, ma io vorrei solo una frase. Che cosa è cambiato dall'ultima volta che siete state qui? Ricordiamo che siete state qui oggi è il primo settembre, siete state il primo ottobre di 2 anni fa qui. Il primo. Quindi il primo del mese. Cos'è cambiato?
3: Io nel frattempo ho fatto una magica follia, mi sono sposata.
0: Auguri.
2: Auguri.
0: E vogliamo il nome del
3: Riccardo
0: che salutiamo. Ciao Riccardo.
3: Ciao.
4: E vabbè, di follia si tratta anche nel mio caso, perché sono diventata presidente dell'Associazione Florovivaisti Italiani.
0: Complimenti.
2: Poi di questo ne parleremo più avanti,
0: sì,
2: giusto?
0: Esatto.
2: Così ci spiegherai bene. Ma prima di andare avanti vogliamo raccontare una cosa che forse molti non sanno. Le sorelle Milone hanno origini siciliane, un po' come parlare della famiglia Florio che era calabrese nata in Sicilia, invece voi avete fatto il contrario. Dalla Sicilia siete passati in Calabria. E visto che stasera si parlerà di famiglie e di radici, non potevamo fare un omaggio anche alla Sicilia. Barbara ed Emanuela, questo brano è dedicato a voi, alla vostra famiglia e alle vostre origini. Buon ascolto con Sicilia Bedda.

0: Allora, Cristina, prima tu parlavi della famiglia Florio. Io pensavo che era qualche tuo conoscente.
1: No.
0: Quindi non mi sono più intromesso nella discussione.
1: No, allora io l'ho paragonata alla famiglia Florio, una famiglia famosa grazie al libro di Stefania Auci, Leoni di Sicilia.
0: Okay.
1: Parla di questa famiglia, esistita realmente, che erano di origine calabrese, ma per trovare fortuna sono andati in Sicilia. Ecco perché li ho paragonati, perché anche era un'azienda di famiglia a loro. Meno male che c'è Anna Rita che...
0: Siccome non tutti leggono libri del tuo spessore, diciamo.
1: Cioè, sì, vabbè, prendi in giro, mo, dai. Anna Rita, aiutami tu, ti prego, che
2: vabbè,
1: sei tornata.
2: Lui non legge, però ha altre qualità. Non
1: Giusto.
2: È un lettore,
0: grazie.
2: Però diciamo che ha altre qualità. Quindi ognuno fa quello che
1: ognuno
2: riesce.
1: Ognuno fa il suo.
2: Esatto, dai.
1: Beh, leggi un attimo il messaggio.
0: Allora, ci arriva già un messaggio, sorelle Milone, da una certa Mariangela, che scrive: sorelle Milone, siete grandi.
3: Oh, grazie. Ciao Mariangela, che bello.
0: Allora, adesso entriamo nella principale novità dell'ultimo anno: il nuovo ruolo assunto da Emanuela nell'associazione del settore florovivaistico, e cioè presidente dei florovivaisti italiani. Emanuela, com'è arrivata questa nomina e che cosa ha significato per te riceverla così giovane?
3: Beh, questa nomina è arrivata come un'ondata di fiducia bellissima, inaspettata. Non immaginavo che la scelta potesse ricadere sulla più giovane del gruppo, ma credo sia un segnale potentissimo, perché spesso le persone immaginano il florovivaismo come un settore antico, no? Si pensa alle vecchie tradizioni contadine, invece oggi la realtà è molto diversa. Questo lavoro richiede tanta scienza, tecnologia, innovazione. Significa che l'associazione vuole guardare al futuro con un approccio nuovo, e i giovani sono il motore dell'innovazione, e oggi finalmente abbiamo lo spazio per dimostrarlo.
0: Ok.
2: Essere una donna in questo ruolo ha per te un significato particolare, e qual è la prima cosa concreta che tu vorresti riuscire a cambiare o migliorare per il settore?
3: Beh sì, sicuramente essere una donna ha un significato molto profondo per me. Le donne della mia famiglia sono sempre state il pilastro della nostra azienda, le mie sorelle, mia mamma, ma ancora prima nonna Maria. Alla sua epoca però il suo ruolo non era riconosciuto come quello dell'imprenditrice, come noi oggi, no? Era semplicemente la moglie del titolare. Quindi oggi poter essere presidente rende omaggio a lei e a tutte quelle donne che prima di noi hanno lavorato tanto per essere definite con un ruolo anche di prestigio. Oggi finalmente sediamo e presediamo i tavoli nazionali ed internazionali e portiamo non solo la fermezza aziendale e la visione, ma competenze ed empatia. Per quanto riguarda la prima cosa concreta che vorrei fare, è proprio un cambio di sguardo da parte di tutti. Penso che ci vuole una rivoluzione culturale per far capire cosa sia davvero il florovivaismo e come tocca ciascuno di noi, perché noi non produciamo solo piante per i giardini, che anche fosse solo quello sarebbe tanto, neanche semplici fiori per i bouquet. Siamo il punto di partenza dell'intera filiera agroalimentare. Senza di noi non c'è cibo sulla tavola. Produciamo la bellezza che celebra i momenti più importanti della vita. Siamo custodi del verde, che non è solo ornamento, ma è un'infrastruttura sanitaria necessaria. E mai come in questo periodo si sta parlando dell'importanza del verde anche per raffrescare le nostre estati torride e per salvarci quindi da questa ondata di calore nelle città.
1: E posso farti una domanda? Vuoi riprogramma?
3: Sì.
1: Quello che sta succedendo un po' in tutta Italia, soprattutto nella capitale a Roma, che si sente, di tutti questi bellissimi alberi secolari abbattuti, cosa ne pensi? Voi potete fare qualcosa per provare a contrastare questo, o purtroppo non è il vostro ambito?
3: Guarda, non ho seguito nello specifico la situazione, quindi adesso mi cogli un po' impreparata. Okay. Sicuramente l'abbattimento di un albero secolare è una notizia spiazzante, perché sono veramente forse centinaia di anni che quegli alberi sono lì. Poi non so la causa dell'abbattimento, quindi purtroppo su questo non so risponderti.
1: Ok, va bene. Passiamo ad un'altra cosa. Barbara, adesso una domanda per te. Da sorella, quando hai saputo della nomina, qual è stata la tua prima reazione? Sei stata la prima a congratularti o la prima a dirle adesso sono guai?
0: Barbara, attenzione a quello che dici.
3: Ma che mi fate sempre le domande più subdole.
0: Ma perché sappiamo allora, che c'è Emanuele al tuo fianco.
3: No,
0: quindi...
3: poi io vi dico se è vero quello che ha risposto. Facciamo okay. così. Allora, in realtà sono la sua fan numero uno da sempre, lo sarò per sempre. Questa è la verità.
0: Vai con gli striscioni, immagino.
3: Sì, sì, esatto. Appena ho saputo della nomina, io ero già a cercare tutti i vari biglietti del treno per essere lì con lei. E poi lei ad annoiarmi su il tagliere perfetto da indossare. Non sapete quante giacche ha voluto provare per cercare l'outfit perfetto, ma d'altronde era una
4: mica capita di nuovo,
1: cioè no, era un importante. Evento raro, dai.
3: Vabbè, poi ha vinto come sempre la semplicità e sono davvero felice per questo traguardo da sorella, ma anche da giovane e da donna, veramente sì.
0: Sì. Allora, ci arrivano altri messaggi, sorelle Milone. Allora,
3: wow, vai, vai.
0: Ci scrive Giovanna Dalife. Che ci scrive: sorelle Milone, siete il top, non solo, non solo come professioniste, ma anche dal punto di vista umano.
1: Grazie,
3: grazie
1: Giovanna,
3: ci ha visto crescere Giovanna, quindi okay. Insomma, apprezziamo molto.
0: Allora, poi ci scrive Graziella: buonasera a tutte, un applauso alle sorelle Milone e Family.
3: Grazie, Graziella, sei la numero uno.
0: Allora Emanuela, torniamo un po' più seri, diciamo, ma non troppo,
3: Allora, non ho capito perché a me le domande serie e a Barbara
0: ma perché tu sei presidente, tu hai un ruolo importante.
3: Ah, ok.
0: Allora, quali sono oggi i problemi principali che il florovivaismo vorrebbe far comprendere alle istituzioni e quanto pesano burocrazia, clima, energia, trasporti e costi di produzione?
3: Beh, avete toccato tutti i punti, diciamo, essenziali. C'è da dire che il florovivaismo è un gigante economico d'eccellenza. Non si sa, ma conta ben 24.000 imprese in Italia, dal lavoro a oltre 100.000 addetti specializzati e genera un fatturato che sfiora i 3 miliardi di euro. Eppure non siamo adeguatamente conosciuti e riconosciuti. Stiamo correndo ogni giorno con i pesi alle caviglie, il cambiamento climatico ovviamente ci colpisce duramente, l'aumento vertiginoso delle temperature, così come le straordinarie grandinate, le alluvioni improvvise, rischiano di spazzare via in pochi minuti anni di lavoro e di sacrifici. Inoltre siamo un settore che non può pensare di produrre senza acqua e senza energia. E quindi abbiamo bisogno di visione, di programmazione, di investimenti che ci rendano sempre meno dipendenti dall'energia e che ci facciano consumare meno risorse, riducendo così contemporaneamente non solo l'impatto ambientale, ma anche i costi di produzione che negli ultimi 6 anni sono volati alle stelle. La burocrazia e i rincari ovviamente, purtroppo, come sempre, erodono i nostri margini di guadagno. Dobbiamo difendere il settore perché, l'ho detto prima, è una fetta importante dell'economia del paese e dal nostro lavoro dipende letteralmente la vita e la qualità della vita di tutti.
2: Se avessi davanti per un minuto il ministro competente e potessi ottenere una sola cosa, Emanuela, per il florivivaismo italiano, cosa chiederesti?
3: Beh, gli direi che abbiamo lavorato tantissimo fianco a fianco con il sottosegretario La Pietra per arrivare finalmente alla legge sul florivivaismo. Dopo tutti questi anni, questa legge rappresenta una vera e propria conquista identitaria per il settore, no? Che da troppo tempo non aveva una sua collocazione giuridica ed era rimasto invisibile anche dal punto di vista legale. È stato sicuramente un primo passo straordinario, ma proprio perché ho solo un minuto, al ministro chiederei una cosa ben precisa: l'emanazione immediata di tutti i decreti attuativi, perché senza i decreti questa legge rimane solo un bellissimo pezzo di carta. Invece noi come settore abbiamo bisogno che diventi operativa subito per sbloccare tutto ciò che ne deriva, a partire appunto, come dicevo prima, dagli investimenti mirati che servono alle nostre aziende per fare ricerca e innovazione per difenderci dai cambiamenti climatici. Ci dia gli strumenti reali per applicarla e noi faremo sicuramente rifiorire il paese.
0: Quindi alla fine mancherebbe solo una firma e un timbro?
3: No, no, la legge è già legge, okay. Manca però quello che la rende operativa, tutti i decreti che poi da una legge scaturiscono.
0: Ok, capisco. Allora
3: dobbiamo riempire la scatola, ecco.
0: Sì, sì.
3: La scatola c'è, va okay. Riempita.
0: Allora noi vi auguriamo di riempirla per bene.
1: Grazie, non con grazie. I tempi italiani, con i tempi più brevi possibilmente.
3: Speriamo con i tempi dell'impresa,
1: esatto.
3: Sono molto rapidi.
1: Esatto.
0: Allora Barbara, passiamo a te, c'è un brano che hai richiesto tu.
3: Sì.
0: Ci dici a chi vuoi dedicarlo?
5: Lo dedico alla mia Calabria e a tutte e tutti i calabresi.
0: Il titolo?
5: Svegliati di Eman.
0: Buon ascolto.

0: Allora, io ti ringrazio da calabrese per questa dedica. Grazie, grazie, grazie mille.
1: Barbara, ti ringrazio anche mio marito che è calabrese, che la sta sentendo ed è molto contento di sentire la sua lingua, il suo dialetto.
2: Viva, viva. Ti ringrazio anche io che sono del nord, non sono calabrese, ma ti ringrazio lo stesso. No?
1: Io di meno perché sono più napoletana.
2: Tutta l'Italia, vai.
1: Guarda, arrivano altri messaggi per te che adesso ti leggerà Giulio.
0: Esatto, ci scrive Elena Fiozzo e scrive: siete dei grandi.
3: Grazie, grazie Elena.
0: E
3: grazie.
0: Poi ci scrive Maria che scrive: bravissime le sorelle Milone, ma la loro mamma non è da meno. E questo confermo, anche perché la sentiremo tra pochissimo.
3: Grazie, grazie a tutte, grazie Maria.
0: Allora, Barbara, avete deciso di cambiare anche il vostro modo di comunicare. Mm-hmm. Diciamo che avete un sito completamente nuovo, lo diciamo, www.vivaimilone.eu. Che cosa racconta oggi di voi che prima mancava nel sito?
3: Beh, sapete quanto è importante per noi raccontarci ed essere estremamente vere, reali in tutto quello che facciamo. Perciò serviva un sito che realmente parlasse di noi, non un sito senza personalità che raccontasse sì di un vivaio X uguale a chissà quanti altri. Noi, lo sapete, siamo speciali e deve esserlo anche il nostro sito, la nostra vetrina. Ci tenevamo, ecco, quindi a questo restyling più personale, più, che fosse più da storytelling di quello che siamo state, siamo e di quello che saremo, sicuramente.
0: Sì, io voglio farvi complimenti perché è davvero un bel bel sito. Io
3: dai, sono contenta.
0: Ci ho spulciato un pochettino e quindi bravissime, complimenti.
3: Grazie. Grazie, grazie mille.
0: Allora, Barbara, spiega brevemente cosa sono le baby plant.
3: Certo, allora non sono soltanto piccole piantine come può, diciamo, far intuire il nome.
0: Ecco, non sono bonsai, perché tanti pensano baby plant bonsai. No,
3: non sai, è la prima domanda che mi fanno tutti i clienti. Ecco. Avete bonsai? No, sono piccole piantine che nascono nel nostro laboratorio, che poi con le giuste cure diventeranno piante di normali dimensioni. In realtà non sono solo piantine, ma sono delle vere messaggere. Perché sapete, la nostra azienda è conosciuta per fare impianti di agrumi e fruttiferi da 1000 o più piante, esportiamo all'estero, arriviamo in Croazia, in Africa, chissà dove, poi però magari parli con il vicino di casa e non sa cosa facciamo, non conosce il laboratorio e questo un po' dispiace. E così nasce questa idea, questa piantina, che diventa idea regalo, bomboniera adatta ad ogni evento e arriva un pochino nelle case di tutti, no? E così racconta quello che è il nostro lavoro, quali sono i nostri valori e soprattutto insegna i valori più alti che l'agricoltura ci dà, che sono la cura, l'amore e la pazienza.
0: Bene. Bravissima.
4: Io sull'ultima ci sto ancora lavorando.
0: Sulla pazienza?
4: Sì.
0: Dai, dai. Ci potete riuscire. Allora, ci è arrivato un messaggio molto particolare.
3: Sì.
0: Di qualcuno molto, molto vicino a voi.
1: Proprio vicino, vicino.
0: Vicino, vicino, sia fisicamente in questo momento. Perché scrive così: dovete sapere che le mie cuffiette del secolo scorso hanno risolto i problemi tecnici. Infatti noi abbiamo avuto all'inizio un po' di problemi che abbiamo risolto, per fortuna. Per
3: guarda questa.
5: Perché ridete? Scusate.
0: Allora,
4: stanno leggendo il tuo messaggio.
0: Ma se ne sono impossessate e io non vi sento.
4: E lei non sente, qui praticamente che ci guarda, sì. Ma non sente voi.
0: Ha scritto: vorrei tanto fare il disturbatore. Se fossi in TV mi basterebbe una penna, ma siamo in radio, allora potrei fare il disturbatore vocale.
4: L'hai già fatto,
5: basta. Disturbo?
4: Basta. Dopo ti cediamo le cuffie.
5: Dopo sarai in
3: riavrai le
0: cuffie. E non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di ascoltare anche Patrizia.
2: Allora, per far viaggiare le baby plant avete studiato un nuovo packaging. Qual è stata la difficoltà più grande nel trovare la soluzione giusta e fin dove sono arrivate le vostre piante?
3: Bello, bello questa domanda. Allora, già a giugno le nostre piantine di ulivo sono arrivate fino a Milano per una coppia di giovani sposi che ci ha appunto trovato con il nostro nuovo sito. E lì, per farli arrivare fino a lì, abbiamo cercato di studiare un pack che fosse abbastanza resistente, quindi con delle sagome di polistirolo che seguivano proprio la forma esatta della pianta e del vaso, veramente fatta al millimetro, così che la pianta non si muovesse durante il viaggio. Insieme a questo pack ci aggiungiamo tantissime preghiere, perché ci affidiamo insomma al buon Dio, a chi per lui, affinché il fattorino non sia maldestro poi, no, nel trasportarle. Lì c'è sempre un'incognita. È stato difficile, sì, perché appunto, essendo piante vive ed essendo sempre di dimensioni diverse anche l'una dall'altra, avendo anche una chioma diversa, è un po' difficile trovare un pack standard, però diciamo che sono tutte sane e salve, quindi ce l'abbiamo fatta per questa volta.
0: Tutte sane e salve?
3: Tutte.
0: Perfetto.
1: Ottimo, allora siete riusciti nell'impresa.
3: Sì. La vendita traguardo veramente.
1: Infatti, la vendita online vi apre un mercato nuovo. Come si mantiene anche a distanza quel rapporto umano che avete con chi viene fisicamente da voi?
3: E allora, in realtà ho sempre lavorato per le bomboniere con coppie che magari vivono fuori e poi tornano qui per il matrimonio, tornano in Calabria per il matrimonio. E ho lavorato sempre con loro a distanza, o con telefonate o con videochiamate, seguendoli passo passo. Questo perché quando riesco a far coincidere empatia e professionalità, insomma, non ci sono barriere. Per quanto riguarda, ecco, questo un tasto dolente, le piante da frutto, stiamo trovando un po' più di difficoltà nell'online, perché il sito è pronto per questo, anzi l'abbiamo creato anche per affacciarci all'online, però abbiamo un po' di difficoltà a trovare un packaging adatto, a confezionare questa pianta

0: cominciare l'online con le piante da frutto.
1: Sì, anche chi conosce uno scatolificio che possa aiutare le sorelle Milone, sì, noi sì, saremo felici di aiutarvi anche, saremmo grati, anche da veramente. Qui.
0: Grazie, grazie, grazie ragazzi.
1: Allora, che cosa chiedono maggiormente i clienti in questo periodo? C'è una pianta particolarmente di moda o al contrario una che secondo voi meriterebbe più attenzione?
0: Allora, sicuramente come bomboniera c'è molta richiesta delle piantine d'ulivo e ne siamo felici, credo sia per la simbologia, insomma, che c'è dietro l'ulivo, per la sua bellezza e anche per l'attaccamento che ha con la nostra terra e non solo con tutto il sud. Mentre in realtà come pianta da frutto sta andando moltissimo l'avocado, la pianta d'avocado, un po' penso per moda, sia nell'alimentazione, no? Adesso si usa un pochino di più l'avocado come ingrediente, uh-huh, e un po' perché anche gli agricoltori, gli hobbisti cercano di adattarsi al clima sempre più caldo, come dicevamo poco fa. È una pianta che dovrebbe avere più risonanza, le nostre piantine da laboratorio, quello è ovvio.
2: Benissimo, adesso allora torniamo alla musica. Barbara, c'è una dedica, la vuoi presentare tu?
0: Sì, dai, la dedico a mio marito, è la canzone con cui siamo entrati, abbiamo fatto l'ingresso in sala, e il brano è Questo nostro grande amore dei cani.

0: Allora, non conoscevamo questa canzone, nemmeno le mie colleghe.
1: No, era una nuova, complimenti, bella canzone.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, Barbara, tu qui sei, diciamo, hai una rubrica Italo Munot.
2: Sì.
0: E quindi ascoltiamo il tuo jingle e poi ci dai qualche consiglio, va bene?
2: Sì.
0: Vai.

0: Pillole Green con Barbara. Consigli, trucchi e tanto altro anche per chi ha il pollice nero. Da adesso in poi tutto sarà più facile. Pensa in Green.
1: Ti bastano poche briciole.

0: sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar.
1: Allora Barbara, facciamo un piccolo gioco. Tre piante per tre tipi di persone. Una per chi dimentica sempre di annaffiare, una per chi dice di avere il pollice nero e una per chi vuole fare bella figura senza sapere quasi nulla di piante. Vai, a te la parola.
2: Bellissimo. Allora, per chi dimentica sempre di annaffiare le piante, sicuramente consiglio la sansevieria. È una di quelle piante che più la dimentichi più sta bene, e poi è sempre bella, sempre verde, insomma, anche con qualche sfumatura gialla alcune, quindi perfetta. E poi per chi ha il pollice nero consiglio, anche qui pubblicità, le nostre piantine in vitro. Sono le piantine del nostro laboratorio, chiuse in un vasetto o in provetta di vetro, e va solo esposta alla luce, va bene anche quella artificiale sotto una bella lampada, e sta lì per mesi o anche per anni, quindi direi perfetto. E poi invece per chi vuol far bella figura ma non sa nulla di piante, consiglierei la tillandsia. È una pianta aerea che non ha radici e va solo appesa e immersa in acqua una volta al mese. In inverno addirittura si può anche dimenticare sui davanzali, sui vostri balconi, quindi direi
3: una grande. No, direi che le donne e gli uomini non hanno più scuse per comprare piante.
2: Assolutamente.
1: Posso farvi una domanda?
2: Un tocco green a casa vostra adesso.
1: Ma la pianta ragno fa parte? Sì, fa parte anche della famiglia della sansevieria.
2: No, in realtà credo sia un'altra famiglia.
1: Okay.
2: Ora non mi ricordo nello specifico, ecco, il nome latino, quelle cose lì, però no, è sicuramente facile da coltivare, veramente perfetta anche per chi ha il pollice nero, è molto decorativa, però no, in realtà non è della stessa famiglia.
1: Ok, grazie mille.
2: Di nulla.
4: Qual è la domanda invece sulle piante che vi fanno più spesso e qual è la convinzione sbagliata che sentite ripetere continuamente sul vostro mondo?
2: Allora parto io sulla domanda, quella che ci fanno più spesso,
5: che perché è agguerrita, quella... agguerrita su
2: sì.
5: Questa cosa
2: basta. È il vivaio? Guarda, ho una pianta che è un po' ingiallita, cosa devo fare? E io lì vorrei rispondere soltanto, vieni a comprare una nuova.
5: Invece per quanto riguarda la convinzione sbagliata, io sono particolarmente intollerante al preconcetto legato all'agricoltura di nonno zappa orto, no? Il fatto che si creda che nel nostro lavoro non servano le conoscenze, ma è solo avere qualche pianta in campagna, cioè non si riconosce la dimensione dell'impresa, ma si riconosce solo la dimensione hobbistica, perché bucolicamente siamo legati all'idea del nonno che coltiva l'orto, e invece no, oggi fare agricoltura è impresa, scienza e conoscenza.
3: Sì, esatto, anche perché il nonno zappa orto è ripetersi molte volte.
1: Ma che poi anche i nostri nonni all'epoca dovevano documentarsi, informarsi e conoscevano molto bene la terra, certo in modo molto più elementare in confronto a voi che l'avete studiato.
5: Assolutamente.
1: Però no, comunque non è uno scherzo. Io per esempio ho
5: che il contadino ha il cervello fino, nel senso,
1: esatto,
5: che comunque ha sviluppato delle capacità perché doveva interagire con un ecosistema.
1: Sì. Giusto.
5: Quindi ha imparato a desumere quali erano le regole per volgerlo a proprio vantaggio, no? Poi l'agricoltura di fatto questo fa.
1: Sì, perché poi tutti pensiamo, vabbè, pianto una cosa e cresce da sola, non è così.
5: Magari.
1: Io negli ultimi 2 anni che abbiamo un giardino mi sono resa conto quante cose facevamo sbagliate e adesso con il tempo cerchiamo un po' di prendere delle diritte, ma assolutamente è un mondo tutto a sé stante con regole e conoscenze, c'è molta chimica di mezzo, credo anche.
5: Assolutamente, vabbè, noi che siamo in laboratorio lo sappiamo più,
1: sì,
5: degli altri.
1: Esatto.
2: La terra è una grande maestra, è vero.
3: E adesso diamo spazio agli appuntamenti. Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai?
4: Allora, Allora, per gli appuntamenti cominciamo con la pizza. Per gli amanti della vera pizza italiana segnaliamo un appuntamento davvero molto molto gustoso. A Geilingen il maestro pizzaiolo Ciro Giordano propone il workshop L'arte di fare la pizza, dedicato a chi vuole scoprire tecniche e segreti per preparare un'autentica pizza italiana. Il prossimo appuntamento è sabato 19 settembre con il corso dedicato alla pizza senza glutine. Seguiranno nei mesi di ottobre e novembre diversi incontri dedicati alla pizza napoletana. I corsi si svolgono dalle ore 10 alle ore 16 in piccoli gruppi da 3 a 5 persone, alternando teoria e pratica. E naturalmente alla fine la pizza non si studia soltanto, si prepara e si gusta. Per tutte le informazioni e iscrizioni potete contattare Ciro Giordano al numero 0049 173 1464 206. Ripeto 0049 173 146 4206. Un appuntamento da segnare in agenda, soprattutto per chi ha le mani in pasta e la passione per la pizza.
1: Il prossimo appuntamento è Viaggio tra le storie di Daniele Oldani, presentazione del suo libro Mi hanno detto che morirò martedì. L'appuntamento è venerdì 18 settembre 2026 alle ore 19 alla Gemeindebibliothek Marktkasse 1 di Neuhausen am Rheinfall. Considerato il numero limitato di posti, è gradita prenotazione entro il 16 settembre al numero 079-255-7079. L'incontro si svolgerà in italiano e l'entrata è libera. Ricordiamo che i nostri appuntamenti li pubblicheremo sui nostri canali social.
3: E adesso salvatevi la data del 7 novembre perché ritorna la notte italiana.
1: E adesso Giulio, tu volevi leggere qualche messaggio che
3: sì,
1: è arrivato.
3: Leggo un messaggio per le sorelle Milone, per la famiglia Milone. Allora, buonasera, sono Massimo e vorrei fare complimenti all'azienda Milone, in particolare le figlie che sono bravissime ad evolversi in tutto ciò che fanno. Massimo Morelli.
5: Grazie Massimo.
2: Grazie Massimo, grazie mille.
3: Poi ci scrive Mariangela, nuovamente, ci scrive grazie alle sorelle Milone per contribuire a rendere grande la nostra Calabria.
2: Oh, grazie. Che bel messaggio, grazie Mari.
3: E poi ci scrive Rick. Ciao Babi, chi sarà? Ciao Babi, lo leggo come è scritto, ciao Babi, sto tornando a casa e oltre a sentire in Dolby Surround, ti dico che vestiti da Sandra che io faccio Raimondo.
2: Sì, è mio marito questo, ragazzi.
3: Immaginavamo.
1: L'avevamo intuito, guarda. Non volevamo dare una notizia shock di una madre, sapevamo che era tuo marito.
2: Grandi.
3: Allora, nella prossima ora ci sarà vostra mamma qui con noi, ai microfoni. Ma prima di farla entrare in scena nella seconda ora, abbiamo una dedica da parte di Manuela. Quindi vuoi annunciarla tu?
5: Ah, non me l'aspettavo. E beh sì, c'è una dedica per una persona che è sempre al mio fianco, che è il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Siamo
2: per
5: io
2: chi?
5: E te.
2: Per chi? Per te. È la nostra canzone.
3: Vai, buon ascolto.
5: Grazie.

0: più.
1: Ed eccoci di nuovo qui in diretta, sono le 20:08 e la prima ora l'abbiamo passata in compagnia di Emanuele, Barbara e Patrizia e nella seconda ora ci saranno ancora loro, quindi rimanete con noi. E voi cosa fate questa sera, come dice la canzone di Noemi?
2: Ascoltiamo Radio Moonot.
1: Ovviamente, perché ci siamo noi, Giulio,
2: Cristina
3: e Anna Rita.
1: allora, finora abbiamo parlato di piante, lavoro e di tutto quello che cresce nei vostri vivai. Ma avevamo detto che questa sera avremmo parlato anche di famiglia e allora è arrivato il momento di allargare questa telefonata perché con noi c'è anche mamma Patrizia. Patrizia, buonasera e benvenuta a Radio Moonot.
4: Ciao, ciao, ciao a tutti, a tutti gli ascoltatori e a voi tre che siete fantastici. Buonasera.
1: Grazie mille, Patrizia.
2: Grazie.
1: Allora, Patrizia, non te la prendere, però adesso faccio parlare nuovamente alle tue figlie.
4: Oh mio Dio, oh mio
1: Perché facciamo una cosa diversa dal solito, se sei d'accordo, ovviamente.
4: No, non sono d'accordo. Cosa ti stai
1: Devi essere
4: inventando?
1: d'accordo.
2: Finalmente avevi il microfono in mano, Patrizia.
4: Appunto, ma cosa volete fare?
1: Allora, guarda, prima vorrei che Barbara ed Emanuela ti raccontassero un po'.
4: Ah
1: E
4: sì,
1: poi
4: allora me
1: diamo
4: ne vado subito. Arrivederci, è stato un piacere.
1: ovviamente poi diamo a te il diritto di replica, questo anche perché immaginiamo che sulla versione delle figlie potresti avere parecchio da dire.
4: Penso proprio di sì, mannaggia. Vabbè, ve lo concedo, dai, ve lo concedo.
3: Allora, la parola a Barbara ed Emanuela. Se doveste presentarci la vostra mamma, senza che lei vi interrompa per un minuto, sottolineiamo un minuto, come ce la raccontereste?
5: Io avevo già detto che vi adoro.
1: Perché
5: Allora, dobbiamo
1: abbiamo
5: andare veloci perché abbiamo solo un minuto. Vai, vai.
6: Allora, sicuramente ama il pulito. Abbiamo in casa prodotti del pulito, scorte per voi, per noi, per tutto l'anno. A volte se manca qualcosa nelle nostre case, infatti noi attingiamo perché c'è il supermercato da mamma dove non si passa dalla cassa. Fantastico. Andiamo lì con le buste. Questo ti serve. Questo però è anche lei, perché ossessivo.
2: Abbiamo un minuto.
6: Anche generosa. Allora è una persona creativa, ma penso che dall'altra parte della medaglia ci sia che è ritardataria.
5: Sì, infatti conviene dirle, se l'appuntamento è alle 4, dire 4 meno un quarto. Tipo se,
6: Sì.
5: così lei sarà per le 4
6: Mamma,
5: pronta.
6: penso di averti aspettato a musica, danza, più tempo di quanto facevo musica e danza. Poi cosa possiamo dire? Ah,
5: Ah,
6: beh,
5: sì,
6: il
5: questa.
6: grande classico.
5: Questa. Allora, ogni volta che magari eravamo tra di noi a parlottare, ci veniva da ridere magari per qualcosa che ci raccontavo tra sorelle, e lei stava lì, si avvicinava perché ci sentiva ridere, alla porta la vedevamo origliare e subito: "Perché ridete?" E si
6: E quindi poi da grandi abbiamo capito che lei origliava e noi praticamente ridevamo e basta, senza dirci niente, per farla venire. Per la sua
5: Un'esca.
6: frase, perché ridete?
5: Un'esca per la sua curiosità estrema.
6: Ce l'abbiamo fatta in un minuto?
2: Sì,
1: Sì.
2: infatti il minuto è
1: Diciamo che vi siete
2: terminato.
1: divertite parecchio,
5: Sì, non vedevamo
1: in
5: l'ora.
1: questo minuto.
2: Allora, Patrizia, adesso tocca a te di nuovo. Il minuto è finito, adesso puoi finalmente difenderti. Quando c'è di vero in quello che hanno raccontato le tue figlie e che cose invece dobbiamo assolutamente correggere? Vai, la parola a te.
4: Oh mio Dio, è tutto vero! Come faccio a dirvi che non è vero? Hanno raccontato qualcosa di me che proprio è tale e quale, quindi non posso dire di no, non
5: Te la
4: posso
5: tieni
4: dire.
5: e
4: Sì,
5: basta.
4: sì, certo.
1: Ma tra voi due
4: Vabbè.
1: o tra voi tre,
4: Sì.
1: secondo te, Patrizia, chi si rispecchia meglio in te?
4: Allora, molti dicono
2: Loro
4: che io e
2: quattro, c'è
4: Barbara siamo
2: da dire.
4: più vicine.
1: Con le tre figlie.
4: Perché siamo tutte e due creative, molto ironiche, molti ci riconoscono questa somiglianza,
1: Ok.
4: diciamo. Sì,
5: Ahimè, ahimè.
1: È una bella cosa però, Barbara.
5: Sì, in realtà
2: Invece con
5: sì.
2: Emanuela e Maria Grazia?
4: Maria Grazia è la bimba seria, è stata sempre la personcina che cura la sua persona, sta attenta alla dieta, capito? Troppo perfetta per i miei canoni. Invece Emanuela è quella più rigorosa, quella, sai, che sta attenta a tutte le cose, che
5: sono
4: bisogna
5: cane e gatto, con Emanuela. Cane
4: bisogna
5: e gatto.
4: Sì, sempre fare attenzione, sempre, no è troppo rigorosa per i miei gusti.
1: Allora Patrizia, sei pronta?
4: Dimmi.
1: Sei pronta?
4: È da mo' che sono pronta.
1: Lo so. Allora, diciamo che c'è stato un momento della tua vita in cui hai dovuto cambiare molta abitudine e reinventarti. Allora, senza trasformare questa in un'intervista drammatica, perché sappiamo che non sei la tipa, non siete i tipi, quindi che Patrizia eri prima e cosa facevi nella quotidianità e che Patrizia hai scoperto dopo, e se ci puoi raccontare un po' la tua storia.
4: E allora, la mia vita è stata costellata da cambiamenti anche forti. Alcune cose mi fanno sorridere perché ho vissuto delle esperienze contrastanti, però mi è stato dato di viverle appieno. Per esempio, da piccola avrei voluto fare il medico, perché mi sarebbe piaciuto aiutare le persone che soffrono, no? Una semplice missione del medico. E cosa mi succedeva però? Che avevo paura del sangue, che svenivo alla vista del sangue, però poi dopo, per 20 anni, io mi sono occupata di raccolte del sangue, per dire, no? Una cosa proprio che non avrei mai immaginato, e l'ho fatto con dedizione, anche possiamo dire con successo, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito in questa cosa, che mi hanno aiutato in questa cosa, perché è importante fare team con le persone, no? Come adesso con questi amici della compagnia, ecco, di cui poi stasera più in là parleremo.
1: Sì, compagnia, come si chiama il nome?
4: La compagnia Sasà.
1: Sasà.
4: Abbiamo voluto ricordare una persona a noi molto cara, che quando eravamo giovani negli anni 70 si occupava, era un diacono della nostra diocesi, ma si occupava anche di noi giovani, quindi Don Santo Salvatore Saffioti addirittura veniva a prenderci nelle nostre case, perché allora l'illuminazione pubblica non c'era, e quando dovevamo fare le prove di queste bellissime commedie che lui sceglieva, soprattutto del repertorio siciliano, ci veniva a prendere a casa e ci portava in parrocchia. Dopo un'ora e mezza di prove con questi amici che ho ritrovato, e ci riportava ognuno nelle nostre case. Quindi è stata una persona di riferimento per noi molto importante. In una Santa Eufemia, il nostro quartiere, dove non c'era nulla, dove si poteva soltanto socializzare grazie alla parrocchia. E quindi, non che adesso sia tanto cambiato il sistema, purtroppo, però ecco, per un adolescente è molto importante che si faccia un percorso costruttivo, allegro, che riempia veramente non solo il tempo, ma riempia veramente tutto l'animo, insomma, il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare.
1: Diciamo che ultimamente hai dato anche vita a una commedia, Patrizia.
4: Sì, diciamo che era sempre un sogno nel cassetto il teatro, per me è rimasto sempre un sogno nel cassetto. E poi c'è stato un momento in cui il nostro parroco nuovo, padre Stefano Seri, ha pensato di farci ritrovare e farci riprovare a fare teatro. È solo che non si trovava un testo semplice, un testo che ci rispecchiasse, che potesse essere fatto nel nostro piccolo teatro senza cambiamenti di scena. E allora mi hanno chiesto di scriverla io.
1: Wow.
4: Se non che andavo trovando forse la scusa per metterla veramente su carta, diciamo. E quindi piano piano è uscito fuori un copione con l'aiuto di alcuni amici della compagnia che mi hanno seguito. Ogni scena che scrivevo loro venivano, la leggevamo insieme, e loro erano contenti di questo, tutti esageratamente appassionati di questa cosa, e quindi mi hanno talmente coinvolto, talmente tenuto, come dire, su, che piano piano io ho scritto questa commedia. La stesura è durata un 3 mesi circa, perché comunque in mente il canovaccio era già fatto, e quindi siamo riusciti ad avere questo copione e poi l'abbiamo messa in scena.
1: Il titolo della commedia?
4: Si chiama Mai più prima d'usuli, che okay. vuol dire mai più prima del sole.
1: Ok, adesso Patrizia ascoltiamo il primo brano
4: sì.
1: che hai dato inizio a questa commedia. Vorresti presentarlo tu, Patrizia?
4: Sì, allora all'apertura del sipario noi abbiamo voluto far ascoltare al nostro pubblico Aprite le finestre di Franca Raimondi, perché è una canzone che vinse negli anni 50, alla fine degli anni 50, il Festival di Sanremo, e perché rappresenta un po' la richiesta di un rinnovamento. E è questo che vuole la mia commedia vuole dare.
1: Quindi buon ascolto con Aprite sì. le finestre di Franca Raimondi.

0: E dopo questa bellissima canzone, ascoltiamo, cioè leggiamo
1: Leggiamo.
0: qualche messaggio. Allora, ci scrive Lucia Di Santo che ci scrive: Ciao amici di Radio Munot, vorrei fare tantissimi auguri per la mia amica Riposa Torsello che oggi è il suo compleanno. Un abbraccio da parte nostra, Lucia Alberino e famiglia. Grazie mille Lucia per il messaggio. E poi ci sono arrivati tanti messaggi per le nostre ospiti.
1: Vai, allora.
0: Allora, ci scrivono. Vai. Qui.
1: Vado sotto, aspetta che se no non mi trovo qua.
0: Allora, ciao, sono Cinzia Apa. Saluto le sorelle e la fantastica Patrizia. Anche se già sapete quanta stima nutro per voi, volevo urlarlo ad alta voce. Siete grandissime.
2: Grazie,
1: Grazie mille,
2: grazie.
1: Cinzia, grazie, che bello.
0: Buonasera. Allora, poi ci scrive Graziella, scrive a Patrizia. Hai creato un capolavoro che ha riscosso un grandissimo successo.
2: Graziella è mia sorella sulla scena. Ciao Graziella.
0: Ok, allora, adesso
1: Vado.
0: ripartiamo.
1: Patrizia, quando hai capito che quel cambiamento poteva anche diventare l'occasione per riscoprire qualcosa di tuo?
2: Eh sì, c'è stato un cambiamento nella mia vita. In pratica, verso i 60 anni, adesso ne ho 66. Ho cominciato ad avere problemi con gli occhi, anche in maniera pesante, per cui ero costretta sempre a stare con gli occhi chiusi, ho lasciato il lavoro, pensavo di dovermi ritirare un po' da tutto. E quindi poi quando invece tanti amici mi hanno aiutato, ecco, a fare questa cosa, con un tablet a sfondo nero che mi hanno comprato le mie figlie, ecco, io ho compilato queste scene, diciamo, e come dice Graziella, beh, è venuto un capolavoro perché lo dice il pubblico, io non me ne accorgo nemmeno adesso, insomma, che sia un capolavoro, però è un lavoro che ho fatto col cuore e ha comunicato tante belle sensazioni al pubblico che l'ha visto, quindi nel teatro questo è importante, no? Che ci sia questo feeling fra chi recita sul palco e il pubblico che ascolta e che vive quelle stesse emozioni.
0: Guarda, ci scrive Giovanna D'Alife che scrive: Patrizia, sei grande.
2: Questa è Donna Rosa, la impicciona della commedia, sì.
0: Ok, allora salutiamo Donna Rosa.
2: Sì, c'è tutta la compagnia ad
0: Ok,
2: ascoltare.
0: allora scrive: Grazie di avermi coinvolto in questa avventura, il teatro. Bellissima
2: Sì.
0: esperienza, grande successo. Quindi se lo dicono loro e lo dice il pubblico, vuol dire che
1: Che ha riscosso successo,
0: Vuol dire
2: beh,
0: che è
2: sì,
0: veramente così,
2: grazie.
0: Patrizia.
2: Allora, c'erano alcune di loro che erano alla prima esperienza, anzi alcuni, perché anche qualche maschietto era alla prima esperienza di teatro. E all'inizio erano pieni di paura, poi però la parte è stata scritta, cucita addosso a loro, in maniera tale che loro si dovessero trovare per forza a proprio agio, no? Quindi il commesso viaggiatore l'abbiamo fatto parlare in napoletano perché è di origine napoletana, e abbiamo cercato di costruire la dolcezza della comare, che è già, Pierina è già di per sé una persona molto dolce, e quindi abbiamo cercato di far uscire fuori dai personaggi qualcosa che apparteneva loro. Nel caso di Donna Rosa, oh, non ti offendere Giovanna, ma tu sei bella spigliata, sei sprizzante e quindi ha saputo fare l'attrice, nel senso che lei non è così come Donna Rosa, impicciona monellina, però ecco, è uscito fuori un bellissimo personaggio, ecco.
1: Patrizia, ma tu in passato avevi già provato a scrivere qualche commedia, qualche pezzo teatrale, o è stata la tua prima volta in assoluto? Perché non è facile scrivere una commedia teatrale.
2: Allora, io negli anni 80 in una pausa, in una maternità, diciamo, perché poi pause nella vita io ne ho avute ben poche, e io ho scritto un'altra commedia, Qualche giorno in casa grande, scritta in italiano, questa invece è in dialetto. Questa è più difficile perché ripercorre un periodo che io non ho vissuto. Io sono nata nel 59, la commedia è ambientata verso il 57, ecco, come per dare una data. Quindi ecco, è stato importante anche questo. Nella prima commedia raccontavo di una famiglia, quindi era una porta aperta su una famiglia con tutte le problematiche dei giovani, ecco. Ma niente di che, questa qui penso che abbia dei contenuti molto più importanti e più gradevoli da un certo punto di vista.
1: Quindi con ambientazione storica hai dovuto anche fare delle ricerche di com'era all'epoca?
2: Sì, infatti sì, la commedia è anche un omaggio al nostro quartiere Sant'Eufemia. Perché nella commedia vengono citati dei fatti storici, delle persone che non ci sono più, delle persone comunque che hanno intessuto la nostra storia, anche il ciabattino, anche il macellaio, tutte persone che hanno significato molto per la nostra piccola realtà di Sant'Eufemia.
3: E allora, Patrizia, è stato il teatro a venire a cercare te? Oppure sei stata tu che a un certo punto hai pensato, ma sapete che c'è, che forse torno a fare qualcosa che mi fa stare bene?
2: Ma sicuramente il teatro fa bene, sicuramente è una ottima terapia, lo sono stati i miei amici, insomma è stato bellissimo fare questa esperienza con loro e speriamo di riprendere presto perché abbiamo altre richieste, quindi il teatro fa bene, però io non, cioè è successo tutto per caso, è successo tutto in una serata fra amici dove si è parlato di riprendere l'attività teatrale. E quindi quasi per caso è venuto fuori tutto questo, ecco.
0: E la cosa bella è che tornando a fare teatro hai trovato anche persone con cui avevi recitato molti anni prima, Patrizia. Che effetto ti ha fatto? È stato come riprendere qualcosa che avevi lasciato in sospeso oppure ti è sembrato di ricominciare da capo?
2: Allora, io credo che l'esperienza di tutti è stata quella della continuità, del ricominciare, non di cominciare da capo, del ricominciare, perché con molti di loro io avevo recitato quando c'era il nostro Sasà. Quindi è stato per tutti un riprendere quell'allegria, quei momenti di spensieratezza, quei momenti belli che vivevamo da adolescenti, insomma. E ci siamo ritrovati pure fra amiche, ecco, magari è stata un'occasione per stare più insieme, per riscoprirci, ecco, perché no, certo.
0: Infatti adesso ci scrive Enza Aloe.
2: Sì.
0: Ci scrive: è stata davvero una bellissima esperienza partecipare alla commedia nel ruolo della contadina.
2: Sì, Concettina.
0: Grazie Patrizia per avermi dato questa possibilità e un abbraccio a tutta la compagnia Sasà, persone davvero speciali.
2: Enza, anche se è una new entry, però si è trovata subito a proprio agio, si è trovata benissimo, tant'è che la sua scena io l'ho riscritta, l'ho allungata, perché lei non poteva fare solo una battuta e quindi l'abbiamo fatta stare di più in scena, ha fatto ridere davvero tanto insieme con la sorella, l'impettita sorella, che era Maria invece Jacopino, e che faceva la parte di Peppina.
0: Ok, allora
4: posso dire che a parte la terapia di gruppo che sì, hanno fatto stando insieme, ritrovandosi, riscoprendosi, è stato anche una cosa con un risvolto anche sociale, perché poi tutto il paese ne parlottava, perché veramente lo studio che c'è stato dietro non era banale, cioè cercare addirittura, mi ha fatto fare anche le grafiche relative ai registri di trasporto di canna da zucchero del nostro zuccherificio, mi ha fatto veramente sì, dannare, però con un senso bellissimo, uno scopo veramente bellissimo.
1: E una domanda: i vestiti?
2: Sì, i vestiti, noi abbiamo delle costumiste meravigliose che ci stanno anche seguendo, che sono Elena e Franca, che ci hanno aiutato a reperire le varie cose, delle cose veramente simpatiche, ecco, perché noi al primo atto siamo ancora in lutto, siamo vestite di nero, però poi succede qualcosa per cui al secondo atto ci vestiamo in una maniera io goffa naturalmente, invece Graziella elegante, bella, fresca, perché c'è una missione da compiere, c'è un desiderio da realizzare, ecco.
0: Allora ci scrive anche Maria.
2: Maria.
0: E ci scrive: Patrizia, grazie per avermi coinvolta in questa bellissima esperienza. Il testo bello e significativo, ma anche le prove sono state importanti, perché ci hanno dato modo di vivere momenti spensierati e di aggregazione. Grazie mille, Patrizia.
2: grazie a Maria e grazie a tutti loro. Perché
4: la volta che passavo dalle prove era una pizza, restiamo a cena, dai, fate a casa mia. Era sempre la scusa per ritrovarsi.
2: E le prime prove le abbiamo fatte qui in azienda, perché per non impegnare il teatro nostro, il nostro piccolo teatro parrocchiale, le prime prove col copione in mano le abbiamo fatte qui, quindi è stato bellissimo. Era da dicembre che facevamo le prove, poi ci siamo dati al pubblico a maggio.
0: Anche perché io so, Patrizia, che avete fatto due serate, tutte e due sold out.
2: In realtà ne abbiamo fatte tre. Una era la prova generale con invitati soltanto i parenti, e poi abbiamo fatto due, sì.
0: Ok, quindi la domanda adesso è inevitabile, diciamo.
1: Attenta, sì. Patrizia.
0: Dopo due sold out, ti senti già una diva? Oppure in famiglia continuano a trattarti esattamente come prima? Barbara, Emanuela, come la trattate a mamma adesso?
2: Allora, a casa mia che mi trattino bene, guarda, non esiste, perché mi maltrattano, mi fanno un cencio, mi fanno ogni volta. Una diva non mi sono mai sentita, non comincerò certo adesso, però sai, una certa soddisfazione, quella gradevolezza di spirito, no? Come no, quella c'è, quella cosa c'è.
0: Sì, quella che dice ce l'ho fatta.
2: Sì, ce l'ho fatta soprattutto perché per quel problema agli occhi non avrei mai immaginato di potermi mettere e scrivere. Certo, non l'ho fatta di filato, l'ho scritta a tante tranche, però ce l'ho fatta. Quando ho scritto la parola fine, veramente sono stata felicissima già di averla scritta. Poi quando l'abbiamo provata, non ti dico che gioia, perché ogni prova erano risate a morire. E poi quando l'abbiamo data al pubblico e il pubblico ha risposto in questo modo, cosa vuoi, siamo stati tutti felicissimi.
4: È stato bello vederla veramente rinascere, ripartire, la vedevi più luminosa, più vogliosa, era sempre fuori, facevano sempre tardi, cioè veramente è stato proprio un
1: è rifiorita
4: nuovo. Sì, è rifiorita.
1: Allora
4: sì,
1: Patrizia, sì. Prossimamente vorrei scriverne un'altra.
2: Guarda, non che l'idea non c'è, perché già vedo i miei personaggi, un'evoluzione, no? L'evoluzione del personaggio, però purtroppo sono presa da mille impegni e al momento non riesco a focalizzare tutte queste idee.
1: Certo.
2: Comunque l'idea c'è.
0: Ok, leggiamo due messaggi veloci. Allora ci scrive Chris, penso che sia Cristina. Ciao viva i Miloni, ciao Zottina, quindi capirai che
4: è una mia grandissima amica nonché testimone di nozze.
0: Ok.
2: Ciao Cristina.
0: Allora poi ci scrive Pierina. Patrizia, con la tua pazienza e il tuo supporto sono riuscita a superare la mia timidezza e a tirare fuori il meglio di me. Grazie di cuore, Pierina.
2: Pierina è la comare che ho citato prima.
0: Sì.
2: Il marito invece faceva il veneto, pretendente veneto, che lavora allo zuccherificio. Sì. Sì.
0: Adesso però
2: invece, dici.
0: Ho una bellissima notizia per te.
2: Ah sì, sì. Che
1: si cambia il gioco.
0: Perché prima le tue figlie hanno raccontato te, giusto? Adesso ribaltiamo un po' il gioco.
4: Mannaggia la mia.
0: Allora, quando guardi le tue figlie oggi, Maria Grazia, Emanuele e Barbara, che cosa ti rende più orgogliosa di loro E c'è qualcosa che fanno e che ti fanno pensare: no, questa sicuramente non l'hanno presa da me,
1: ma da mio marito, aggiungo io.
2: Ah, sì. Allora, ora vi dico una cosa che penso costantemente e di cui ringrazio il Signore. Anche la fede è una cosa importante nella mia vita. E io non le posso guardare perché brillano troppo e io brillo, mi illumino di luce riflessa. Quindi veramente sono così quando le vedo.
1: Beh, è un orgoglio per te vederle.
2: Sì, sì, sì. E ognuna nel suo mondo, nel suo modo di fare, di operare, però veramente sono luminose tutte e tre, e quindi ne ringrazio il Signore. E poi, per quanto riguarda l'altra domanda, qual era l'altra domanda? Che cosa
0: ti rende più orgogliosa di loro? E c'è qualcosa che fanno e che ti fanno pensare: no, questa sicuramente non l'hanno presa da me.
2: Sì, allora, ci sono le due agronome che sono troppo scientifiche. Io sono più classica, più no, sono troppo scientifiche. Okay. Matematica, chimica, oddio mio.
4: quella che cucina d'occhio, quindi
2: sì, sì, anche le ricette più accurate, io tutto ad occhio, quindi poi la riuscita varia, c'è una variabilità nella riuscita delle mie ricette.
1: Però ogni ricetta è particolare al suo tocco.
2: Sì, certo, sì, ed è unica. Infatti le mie cose non mi vengono mai allo stesso modo. E poi cose che non hanno preso da me, quindi questa. Ma le altre cose, beh, insieme con mio marito, un po' uno, un po' l'altro, le abbiamo messe davvero tutte e due, sì. La loro caparbietà, la loro voglia di fare, di dare il massimo. Questa cosa io credo che gliel'abbiamo inculcata tutti e due. E quindi non per gareggiare, attenzione, non dare il massimo per gareggiare, che non, la vita non è una gara, non si vince nulla, ma dare il massimo perché la società, quello che facciamo, il nostro lavoro ha bisogno che noi diamo il massimo, quindi è stato sempre un nostro motto, un motto di famiglia.
4: Ogni volta quando eravamo piccole vedevamo i nostri compagnetti e amici ricevere un premio, un regalo alle pagelle, al saggio di nuoto, noi sempre: avete fatto il vostro dovere, che da piccole ci sembrava una cosa assurda, adesso capiamo tutto e quindi...
1: Ma sì, il significato si capisce sempre dopo.
4: Sì, sì, sì, è vero.
1: È la stessa cosa anche a me, mio padre lo diceva: hai fatto solo il tuo dovere.
2: Ci ritroviamo, vedi, sì. Ci ritroviamo.
0: Adesso, cara Patrizia, ascoltiamo un altro brano presente nella vostra commedia. Ci vuoi dire il perché di questa scelta? Parliamo di L'amore è una cosa meravigliosa di Andrea Bocelli.
2: Sì, allora abbiamo scelto questo brano che praticamente conclude l'ultima scena, la scena della candela accesa a far da segnale, perché una volta non c'erano i cellulari per dare un messaggio volante immediato, e allora la candela accesa era un segnale che serviva a Gianni il postino, che poi è Massimo, quello che pure ha scritto questa sera, e che doveva significare che l'amore è la cosa meravigliosa che aiuta tutte le vite, che ecco è la cosa essenziale, che sia amore fraterno o che sia l'amore filiale o che sia, ecco, l'amore quello con la A maiuscola, comunque aiuta tutti a vivere una vita meravigliosa. Ecco perché l'amore è una cosa meravigliosa.
0: E allora buon ascolto.

0: Allora, Patrizia, tu volevi ringraziare qualcuno?
1: Sì, voglio ringraziare tutte le persone anziane di Sant'Eufemia che mi hanno dato le notizie, perché è vero che abbiamo fatto delle ricerche con Barbara, con altri amici sullo zuccherificio, quello era logico dovessimo farle, però è anche vero che tante notizie me le hanno date gli anziani del nostro quartiere, e ringrazio la mia mamma e ringrazio il nostro Giovanni, sindaco di quartiere, perché mi hanno davvero dato tanti ragguagli.
0: Perfetto, grazie a te per questa davvero per questa commedia.
1: Sì.
0: Io penso che abbia fatto bene un po' a tutti. Allora, ci scrive anche Graziella, di nuovo, ci scrive: fantastico, non vedo l'ora di rincontrarci. Un abbraccio a tutta la compagnia Sasà. E prima dei saluti finali, perché abbiamo 15 minuti di tempo, dobbiamo fare qualche domanda veloce a Barbara e a Emanuela, se ci siete, siete in ascolto.
2: Ci siamo.
3: Sono arrivata.
0: Allora, dovete rispondere hop. Allora, la prima cosa che fate quando arrivate al lavoro?
3: Planning.
2: Aiuto.
4: Allora, una cosa che vostra sorella fa e che vi manda fuori di testa, è una qualità che invece le riconoscete o le invidiate?
3: La prima è il disordine, la seconda è il potere comunicativo.
2: Allora, io odio che Emanuela lascia sempre tutti i cassetti aperti, non chiude mai gli stipetti, è una cosa veramente fastidiosa, ma le invidio la forza che neanche lei sa di avere.
5: Una cosa importante che avete imparato dai vostri genitori?
3: La dedizione.
2: L'umiltà, assolutamente l'umiltà.
4: E invece cosa avete imparato l'una dall'altra?
3: Io da Barbara il valore sociale del mio lavoro.
2: Io ed Emanuela che si può fare sempre di più e sempre meglio.
0: Guarda come sono brave, molto
5: molto scattanti e concise.
0: Allora, un sogno professionale che non avete ancora realizzato?
3: Si può sempre crescere, si può sempre migliorare, come ha detto qualcuno prima di me, e nel nostro lavoro le cose cambiano molto rapidamente, quindi la bravura sta nel cambiare prima che cambino le cose.
2: Allora, io vorrei...

0: Un green café, ma vero, e quindi un posto dove poter bere una cosa, leggere un buon libro, ascoltare musica, ascoltare anche Radio Munot, ma essere immersi nel verde. Mi piacerebbe moltissimo questa cosa.
1: E quindi prossimamente sicuro lo aprirete. Poi siamo
0: Ma
1: curiosi se riuscite a realizzarlo.
0: chissà, vi faremo sapere.
1: Dove vorreste essere tra 5 anni?
2: Ah, in realtà dove sono, ma più serena.
0: E sì, anch'io sto bene qui, magari sempre con idee più fresche e nuove, e magari sì, dentro il mio green caffè.
3: Aspettando lo scatolificio che risponde.
2: Ah, certo.
3: Speriamo prima
2: Senza
3: di 5 anni.
0: dubbio. Prima di 5 anni, quello già domani, di
1: E che la
0: 3 anni.
1: riforma parta anche, due cose
2: Sì.
1: insieme.
2: Assolutamente,
3: Sì.
2: assolutamente.
3: Adesso abbiamo un'altra dedica. A voi la parola, Barbara ed Emanuela.
2: Beh, dedichiamo una canzone anche a Maria Grazia, se no domani quando arrivo in ufficio dice che ci prendiamo sempre noi la scena. E qual è Barbara?
0: Vuoto a perdere di Noemi per nostra sorella Maria Grazia.
3: Ciao Maria Grazia, buon ascolto.

0: Allora, 20 e 50, ancora una decina di minuti in compagnia delle nostre graditissime ospiti e arriviamo all'ultima domanda per tutte e tre. Se doveste piantare oggi un seme che rappresenta il vostro futuro, che cosa vorreste che diventasse?
1: Beh, forse è la domanda più complicata. Più che una pianta specifica, vorrei che questo seme diventasse una certezza. Il seme di una nuova cultura del verde, vorrei che crescesse, si trasformasse in consapevolezza da parte di tutti, che curare la terra e produrre piante non è un lavoro del passato, ma è una professione del futuro. Vorrei che diventasse questo germoglio di rispetto per la natura, per il lavoro, di tutte le persone che come noi passano la vita a custodire la terra.
2: Sì, io ho da sempre invece molto a cuore il concetto di alterità e vorrei piantarne il seme. So che il mondo non è così pronto all'altro e vorrei che un domani questo seme crescesse rigoglioso nel cuore di tutti perché possiamo essere più rivolti verso il nostro prossimo e meno gonfi di ego.
3: Patrizia?
4: Io vorrei essere un albero che dia dei frutti piccoli ma saporiti, frutti fatti di amore, di affetto, di amicizia, di sopportazione anche, di perdono, di tante cose, in modo che ci vogliamo più bene tutti quanti.
5: È una bella cosa quella che hai detto, Patrizia, molto molto molto bella.
0: Grazie. E procediamo allora con un brano o
3: con la dedica?
5: Sì, con la dedica.
0: Esatto.
5: Barbara?
2: Sì, una dedica per mia sorella Emanuela e le dedico la canzone Combattente di Fiorella Mannoia.
3: Buon ascolto.

0: Bellissima questa canzone che teniamo ancora un po' in sottofondo, perché siamo arrivati quasi alla fine di queste due ore di Italo Moonot. Siamo partiti dal florovivaismo e dal lavoro delle sorelle Milone, ma strada facendo abbiamo parlato di impresa, nuove responsabilità, innovazione e di un settore che cambia e chiede di essere ascoltato.
1: Abbiamo parlato anche di persone, di sorelle che condividono un percorso professionale e familiare e di una famiglia che rappresenta una radice. E stasera è proprio questa l'immagine che ci piace portare a casa, quella del rifiorire, come ha fatto Patrizia, con radici profonde.
2: Perché le piante hanno bisogno di tempo, attenzione, pazienza e cura, e molto spesso anche le persone. Grazie davvero a Barbara, ad Emanuela e alla loro mamma Patrizia per essere state nuovamente con noi e per aver condiviso non soltanto il vostro lavoro ma anche una parte della vostra storia. Grazie, grazie, grazie.
3: Grazie ragazzi.
4: Grazie, grazie a tutti e saluto gli ascoltatori. Insomma.
1: Ti piace l'idea della televisione?
4: Sì, sì.
3: Grazie a tutti voi per l'opportunità come sempre, grazie a tutti quelli che ci seguono, ci vediamo in azienda.
1: Noi continueremo a seguirvi, quindi se ci saranno novità continueremo a chiedere la vostra opinione, qualche messaggio e soprattutto non dimentichiamoci le vostre pillole green che avremo sempre ogni tanto qui in studio. Grazie a voi.
0: Benissimo, allora salutiamo.
2: Sì, allora io vorrei chiedere a Patrizia con quale canzone tu vorresti che Italo Moonot finisse.
4: Mettiamo Volare, Volare di Modugno, che era pure di quegli anni.
2: Ok, questa canzone era anche nella commedia?
4: Quando ci siamo presentati al pubblico per scroscianti applausi, abbiamo messo Volare.
2: Ok.
1: Prima di far sentire il brano ringraziamo naturalmente tutti voi che ci avete seguito, scritto e supportato.
0: Noi ci rivediamo e ci risentiamo martedì 15 settembre dalle ore 19 alle ore 21, come sempre sulle onde di Radio Moonot con Italo Moonot. Anna Rita,
1: Cristina,
2: Giulio,
3: Barbara,
5: Emanuela
4: e Patrizia. Ciao compagnia Sosa!
1: Vi salutano e vi ringraziano con un calorosissimo
2: ciao!
4: Ciao! Ciao! Ciao!